0: ai ke bole tse ba nnete bo le di doctor wa ra ba khono tse ai ke mo go tla papa
1: then you tip